0: Baila. Baila. Baila. Che idea, che idea, che idea.
1: Che cane idea.
0: Baila.